Porsore por gavade bore sare khu balay rota sare sibil mazal o dave koji kare velone ki kono melone merdesi o walida jame haran madal o lele zaye jane le tunzani e bahre bahre mana boy mot zere mana boy tarafi sesar hay jane hay jo